Singoli nel chat, ma non bastava viver con 3 franchi al mese, quindi lungi dal cortese lui si prese tutto il vicinato là. Ma cosa mai sarà se porto via dall'orto di un colono ormai francese qualche po' di sussistenza e libertà? Tanto quando torno a casa da marchese uso un po' il politichese, liberté, égalité e fraternità.

E un giorno quel folletto da politico provetto vide bene di lavarsi mani e piedi da ogni responsabilità. E gli amici tutti quanti in quanto giovani dai tanti fecero lo stesso senza ombra di pietà ed alzati muri alti fino a un cielo stanco e bieco come un sordo che schernisce un cieco. Ehi, puntò il suo dito giù di qua e tanto per cambiare un'altra volta ancora sarà un euro due all'ora, mano d'opera gratuita per il clan.

realtà a poco servirà le impronte. Sognavano l'Europa, ma quanto pare solo italiana. La la la la la la la. Ma non sbagliare accento, mi raccomando, Italia italiana. La la la la la la la. Ma non sbagliate accento, mi raccomando, Italia italiana. Che furbo il piccoletto, sembra quasi un fringuelletto mastodontico nel petto, per un misero chip chip e se ne va, mentre l'orda stra incazzata di coloni, tutti esausti, alcuni buoni, giustamente si dirige per di qua. Non importa se non hai un lasciapassare o se fuggi dal controllo sanitario, ma che cosa mai sarà, che dopo tutto qualche voto lo puoi dare, qualche dio lo puoi pregare, e l'Europa che si fa Italia. E voilà! E voilà.